0: De mi, e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso

seduto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il

sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.